Radio 60 70 80. Vai Studio Più. 60 70 80. La radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: don't worry. It will soon pass.
1: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più.
2: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60-70-80. By Studio Più. La radio degli anni più belli.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60

su Radio 60 70 80, la musica mixata. Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Seduto in quel caffè, io non pensavo.

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Bentornati qui su Radio 60 70 80 insieme alle Hit Parade del passato con Bruno Righetti, la solita pillola di 10 minuti che viene a intercalarsi alle grandissime selezioni che la nostra regia tutti i giorni 24 ore su 24 vi manda in onda. Sono 10 minuti importanti che raccolgono un po' il concentrato delle classifiche del tempo. Ripeto, siamo nel 1966 e l'estate ormai è arrivata. È un momento particolarmente bello, specialmente nella nostra Italia, dove abbiamo la possibilità di spostarci. Siamo nel pieno del boom economico e davvero i pensieri erano molto molto pochi, ci si voleva soprattutto divertire. Un anno prima questa ragazza di Modena che andremo ad ascoltare come primo esempio dalla Hit Parade del 1966 partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince ma in coppia con Jim Pitney presenta una canzone che si dimostra campione di incassi dal titolo Nessuno mi può giudicare. Ma l'anno dopo il trionfo di quel pezzo arriva il Festival Bar e con la canzone che andiamo ad ascoltare lei trionfa, letteralmente spopola, Caterina Caselli.

La classifica italiana nel 1966, in quella seconda metà del mese di giugno, aveva al primo posto i Giganti con Tema, Gianni Morandi con La Fisarmonica al punto numero 2 e i Beatles di Michel al numero 3. I Beatles che comandavano, letteralmente dominavano la hit parade americana.

0: Mai il basso Rickenbacker di Ball è stato in evidenza come in questa canzone, in tutto il repertorio dei Beatles. Questo è il loro undicesimo singolo ed era al punto numero uno negli Stati Uniti. Noi ci ritiriamo negli archivi, come spesso usiamo dire, per andare a recuperare le canzoni per la prossima decade. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e andare a cercare il link che vi collega direttamente al nostro streaming di Radio 60 70 80. Noi ci diamo appuntamento qui sulla stessa piazza musicale tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 la musica mixata di

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Angelo Lanfranchi.
2: Snatch ragazzi. Siamo arrivati.

la radio molto, devo dire, molto simpatica, perché abbiamo degli ascoltatori, oltre che essere carini, sono anche simpatici, mi riferisco alle donne. Gli uomini non li considero neanche, gli uomini quelli... Ma le donne sono tutte belle e simpatiche, guardale lì, già in tangenziale a Milano. Ma dormite voi la mattina quando arrivate in tangenziale, mettete la sveglia, fammi capire, vero? Sì, mettono la sveglia perché sanno che oramai partono alle 7 ma arrivano sul posto di lavoro alle 8:30, lo sanno, no? È una cosa quasi normale. Va bene. Allora, buona mattinata a voi, è martedì 16 giugno, siamo rigorosamente in diretta. Se qualcuno avesse voglia di richiedere qualcosa inerente agli anni 60, 70, 80, sono qui, 351 35.

0: Che bello, ragazzi, è un pezzo meraviglioso.
1: Tanto 80, buongiorno Pier. E questa mattina vorrei richiedere una canzone dei Genesis, Follow You, Follow Me, dedicarla a tutti quanti e da questa splendida nostra Valpolicella, e buona giornata a tutti, ciao ciao ciao.

0: alla Valpolicella per averci regalato questo Follow You, Follow Me dei grandissimi Genesis. Quando io sento la voce di Phil Collins mi sciolgo, chissà perché, mi piace troppo,
1: amico
0: davvero,
1: mio,
0: troppo.
1: Che noi maschietti sì. Non ci consideri, giustamente, dai, ci sta.
0: È vero.
1: Dedichiamo la canzone a tutte le donne, dai, che ci sono molti modi per amare le donne, quindi More Than One Way to Love a Woman di Ray Parker, che ci piace tanto.

manderò tutti a quel paese. Vabbè, giusto. Oggi vorrebbe dedicare una canzone al suo amico Cristian, che guida sempre col sorriso in cagnesco. Per forza. Footloose, voleva questa? Di Kenny Rogers. Di Kenny Loggins, cioè, va bene. Ciao Barbarina, ciao Cristian.

0: Allora, come sono le condizioni lì a Rimini, Saverio? Com'è il tempo lì?
1: Buongiorno, Pietrangelo, buona giornata. Rimini, buongiorno. Sì. Oggi. Dai, metti una canzone di Lucio Battisti, quella che ti piace a te. Anna.
0: Non ce l'ho, Lucio Battisti, non ce l'ho. Non ce li ho, adesso comincio a dire non ce li ho, così vedrai. No, ce l'ho Battisti, ma secondo te 60, 70, 80 c'è Battisti, dai. Vuoi mettere che ti metto mango io ora? Cioè, mettiamo Mediterraneo, così salutiamo anche la Nicoli.

Certo che essere lì a passeggiare sulla spiaggia e sentire Mediterraneo di Mango deve essere una soddisfazione, no? Bellissimo pezzo questo, va bene, va bene. Quanta gente devo salutare io qua? Saluto gli amici della Zappa, saluto Davide, saluto Ermanno, Cristina, Eleonora, Fabiola, Zoraida, Barbara, mamma mia, che c'è qua? Ah, un patrigno dannata, devo dire. Stavolta Fabrizio, mi hanno chiesto I Love America, va bene così, famosa!

0: musica di Patrick Ume subito alle 7:20 qua. Una bella giornata, c'è bello anche il mare, c'è bello un po' da tutte le parti, dai. Vabbè, temperature gradevoli, sì, una bella mattinata. Adesso devo scegliere che mettere.
1: Ciao,
0: aspetta un attimo.
1: Marco Aquaman, buon martedì a
0: buongiorno,
1: te.
0: Buongiorno, buongiorno.

perché? Che c'ho questo? Ma perché io? Ma perché? Perché? Non ho voglia di andare a cercare i dischi stamattina. No. Questa mattina mettiamo Ma perché dei Mattia Bazar.

0: Ma perché? Ma perché? Ma perché sono qua io? Ma perché? A volte mi chiedo perché sono qua.
1: Ciao, sono stato dall'altra parte del mondo, un'altra vita. Qualcosa mi manca.
0: È vero.
1: La tua voce e le tue belle canzoni. Una buona giornata, Pier. Ciao.
0: Grazie, buona giornata 60, anche a te.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pierangelo, sono sempre Ermanno. Mi faresti ascoltare Hurricane di Bob Dylan? Grazie mille, buona giornata a tutti.

0: Vedi, a volte noi consideriamo un pezzo incredibile, no? Tipo Harry Candy, Bob Dylan. A sentir lui sembra che sia il pezzo più brutto che abbia fatto. Fa, non mi piace Harry Candy, ma... E per noi è un capolavoro incredibile. Beh, vedi come sono gli artisti sono così, sono... Per me è un capolavoro. Lui dice invece che è uno dei dischi più brutti che ha, che ha realizzato. Vabbè, sono... Parole di Bob Dylan. Grazie Armando. Allora, caro Max, scrivimi per favore, perché dal messaggio vocale non riesco a capire, scrivimi il pezzo che vuoi sentire di Black Sabbath, perché non ho capito davvero. Poi, allora, devo salutare, ma mi sembra di averlo fatto anche ieri mattina, gli amici della Zappa della Sicilia. Eccolo qua, Giuseppe.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, un caro saluto, saluto dagli amici della Zappa Sicilia. Oggi si lavora come tutti gli altri giorni. Ciao a tutti, se puoi un pezzo d'occhio per dare l'energia per lavorare. Ciao, grazie.
0: Dai, diamogli un po' di energia qua. E così incoraggiamo anche Davide di Varese che dice stamattina non c'ho voglia di lavorare. Vabbè, ti metto Spirits in the Sky, no?

io sto a cercare i dischi, metto i dischi, lei si trova in galleria, non sente il disco e devo rimetterlo. Ma com'è sta storia? Cioè, non ho capito. Grazie Davide di Varese, buona giornata e buongiorno agli amici della Zappa. Qualcosa di leggerino, perché insomma sei ancora lì in galleria. Non si sente in galleria la

0: Certo che c'è da dire che non manca niente, neanche il repertorio musicale di Frankie Goes to Hollywood, perché insomma, Ray Jard io lo trovo un grande capolavoro, eh. Vabbè, vabbè, insomma. Allora, salutiamo la Michela, Alfonso, Ernesto, come si chiama lei? Giuditta? Dove sono loro? Sono già al mare. Mazza ragazzi, che
1: buona
0: fortuna.
1: Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio 60-70-80. Vorrei dedicarvi a tutti quelli che stanno per raggiungere, andare a lavorare, questa canzone di Irene, Shiny Happy People. Grazie, Joe da Borgo Minore.
0: Allora, buongiorno anche a Joe, te la metto questa di Irene, dai. Oh yeah yeah yeah. Senti che bella, Shiny Happy People.

0: certo che stavo pensando che tutto sommato potrebbero fare anche delle macchine che volano, no? No, no, no, no, dico no, non elicotteri, macchine che volano, che si alzano 2 o 3 metri da terra e vanno, no? Come ci sono le auto anfibie che vanno nell'acqua, potrebbero fare anche delle macchine così che si alzano da terra quei 2 metri. È vero, le potrebbero fare, no? Cioè, non ho capito. Perché uno deve essere condannato a vivere in tangenziale, fermo tutte le mattine? A Milano, a Brescia, a Pavia, a Torino, eccetera. Perché? Perché? No, fanno le macchine elettriche, capito? Fate le macchine che si alzano da terra. Non ho capito io, vabbè. Grazie Joe, era Shiny Happy People dei REM. Un pezzo molto molto 60, bello, grazie. 60 80
1: live. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dal Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1.700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali, stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde, manca la vittoria. Anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita Uruguay 1-1, Iran Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
3: Non ha mai social Ruben Amorim. Nel tempo libero gli piace giocare a hockey su pista nel ruolo di portiere, soprattutto allenarsi con la kickboxing. Attenzione dunque nel Milan che verrà a chi sgarra. Già, perché il giovane tecnico portoghese è l'uomo scelto da Jerry Cardinale per il rinascimento del diavolo, 41 anni, soltanto 9 giorni più vecchio del suo ex compagno di nazionale Cristiano Ronaldo. Amorim ha iniziato ad allenare molto giovane, 10 anni or sono, per i tanti infortuni da giocatore. Simbolo per 7 stagioni del Benfica, nome tutelare Jorge Jesus, seppur il suo punto di riferimento è José Mourinho, tanto da meritarsi il soprannome di The New Special One dopo i 2 titoli al timone dello Sporting. Non è andata bene al Manchester United, esonerata a gennaio nel 2025, la finale persa di Europa League contro il Tottenham. E adesso il Milan da ricostruire, deluso dall'Allegri bis senza coppe. Magari, chissà, con Rafa Leao versione figlio il prodigo. È tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
4: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
4: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Buongiorno Pier, buona giornata a tutti. Ciao Patrizia da Brescia.

0: volta che sento Patrizia di Brescia mi vengono in mente i Dire Straits, chissà perché. Questa mattina ne ho messa una a caso, si intitola Industrial Desires, che trovo molto interessante e molto bella, Patrizia, non so se ti piace, comunque pezzo della Madonna questo.
1: Buongiorno Pier, sì. Sono Laura. Oggi buongiorno. Volevo augurare buongiorno al mio papà che compie 80 anni tanti auguri, scegli tu la canzone che vuoi. Ciao, sai i miei gusti. Ciao ciao.
0: Come si chiama il babbo? Remo, come quello delle barche? Ah, va bene, allora Remo, ascoltami bene. Sentiti Thriller e dai un bacio anche alla figlia lì. Tanti auguri Remo, 80, mamma mia, 80 cocuzzoloni, sono tanti, sono tanti. Ma lui li porta bene, guarda, guarda, guarda, guarda.

0: portati da Dio. Ho dovuto metterti in Thriller perché tua figlia, mai la conosco bene, è innamorata di Michael Jackson e fa anche molto bene. Allora si parla già di ricette la mattina qua.
1: Allora, ricetta del 16 giugno 2026. Allora, sì, ammollate il pane raffermo con latte. Poi mettete 1 o 2 uova, dipende da quanto pane avete, farina quanto basta, un po' di grana, fate un bel impasto e poi con un cucchiaio, quando è una consistenza diciamo omogenea,

0: Io oggi sto facendo quello. Okay. Ciao a tutti, ciao Family, speriamo che venga un po' più su questa voce. Ciao Pier.
1: Già cominciamo a mangiare qua alle 7.52. Siamo a posto qua. Maura, va bene questo? Maura, mi hai mandato un messaggio che è un capolavoro, è un tema lungo 8 minuti e mezzo. Ah, sono le tagliatelle di nonna.

già in macchina, sta andando al lavoro. Facendo un riassunto del messaggio vocale che mi ha mandato, dice che voglia di andare in pensione, mancano ancora 2 o 3 anni, eccetera, eccetera. Arrivare a sera è lunga, lo sappiamo. Non vuole il rock perché dice: se metti il rock la mattina mi sveglio con i capelli dritti. Però mi ha mandato anche una foto, eh. Buongiorno Maura, grazie per il buongiorno che ci hai augurato. Saluto anche Nicola, Fabrizio, Giovanni e Michele. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Allora, io la Don't Leave Me This Way, diciamo io sono questo. C'è Massimo che dice: questa mattina la mia testa è già connessa al mondo reale. È già tanto, è già tanto. Perché la mattina si fa sempre molta fatica a connettere, non so perché. È la memoria che manca, è la memoria. Allora, vuoi un pezzo di Michael Bolton? Quello che voglio io. E allora ho scelto un lentaccio incredibile. Si intitola A Love So Beautiful.

Una bella cosa, facciamo. No, voi mi richiedete il gruppo, la canzone la scelgo io, va bene? Cioè, tu mi mandi un messaggio e dici, vorrei sentire gli Spandau? Vabbè, io ti metto un pezzo degli Spandau. Vorrei sentire la Casey piuttosto che Michael Jackson? Ecco, e il pezzo lo scegliamo noi. Una bella idea questa, no? Va bene, e Love's Beautiful, grazie Massimo. Era Michael Bolton questo. Vabbè, so. Ci stava giusto, giusto, Woman in Love, davvero.

0: È una bella idea, no? Scusa, non ho capito io, vabbè. Mi richiedete il gruppo o il cantante o l'artista, il pezzo lo scelgo io, no? Tanto per fare, è vero? Non è una brutta idea, no? Woman in Love, per le donne innamorate, eccole là. Ma quante sono queste donne innamorate?
1: Se le macchine fossero sollevate 3 metri per aereo, sarei in coda anche lì. Veramente non ho più parole. Vorrei ascoltare More Van Wars degli Extreme. Un saluto a tutti, buona giornata, Ferdinando.
0: Allora vedi, Ferdinando, a volte noi non ci rendiamo conto, ma quante autoscuole ci sono in Italia? O metti al tuo paese, o metti a Milano, o metti a Brescia, o metti... Ecco, tu renditi conto di quanta gente prende la patente dalla mattina alla sera. È ovvio che il traffico si raddoppi, si triplichi, eccetera, eccetera. Perciò anche se volassero non risolviamo il problema, è vero, è vero. Grazie Ferdinando, ci vuole pazienza, ma voi che vivete in queste metropoli enormi ormai ci siete abituati, no? È vero. Io non sopporto più il traffico.

0: Porca la miseria, mi hanno appena tamponato la tua amica Angela. Porca vacca. Ciao che torno a casa, va.
1: Vedi.
2: 60-70-80 live.
3: Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, buongiorno Davide di Ancona, ciao. Allora, dato che dobbiamo scegliere il gruppo o il cantante, io ho pensato a Denis Rousseau. Pensaci tu, eh? Pensaci tu. Viva i motion!

0: Alison, Alison. Rain and Tears. Questo non è un pezzo, eh? Questa è una poesia. Chi è questo? Chi è questo?
1: Ma ho sentito la tua voce, ho detto, ma è lui o non è lui? Certo che è lui. Bene, ottimo, bene. Questa la mattina fino a mezzogiorno, l'hanno detto. Dalle 7 a mezzogiorno.
0: Sì, sì.
1: Bene, ottimo, ottimo. Perciò facciamo tutta la giornata. Oh, che bello, che bello. Buona giornata, Pierre. Ciao.
0: Ciao caro. Buongiorno anche a te. Chi è questo? Dov'è? Dov'è? Dov'è? Ah, è già sveglio.
2: Angelo, se la mettiamo su questo, su questa posizione, lasciamo stare a quanti gradi, non si parla. Stavo dicendo, il discorso è che posso chiederti Sade, allora poi metti quella che vuoi.
0: Allora,
2: vedi, Gianni, così. Gianni.
0: È così che deve funzionare. Voi mi richiedete il gruppo o l'artista? Al pezzo ci penso io, lascia stare che va bene.

0: Che è successo, Franca? Mi dice: buongiorno Pier, tu vai in vacanza e qui invece c'è gente che va in bici, cade, si rompe a pezzi. Ma alla fine non si ferma. Che è successo? Fammi vedere la foto. Ai ai ai, ingessata di nuovo. Come si fa a cadere in bici? Dai, cioè, non ho capito. Ti sei fatta male, vedi, vedi, non lo sapevo io, lo sapevo. Non posso lasciarvi soli un attimo. Non... Sulla ciclabile sei caduta. Allora, caro Gianni, vedi, vedi come funziona questo discorso? Funziona bene? Mi hai chiesto Sade, io ho scelto questa mattina Smooth Operator, che trovo un pezzo molto, molto d'atmosfera, eh? Davide, allora, che dici tu?
1: Subito, fammi sentire i Queen, dai.
0: Vuoi sentire i Queen? Mettiamo questa, guarda.

0: Pensate a questo. Che hai fatto tu?
1: Cioè, cioè così, comunque anche io sono caduto in bicicletta appena presa, 6 coste le rotte. Ed ero fermo.
0: Sei?
1: Raggiungevo gli 80 km all'ora. Ma da fermo ho rotto 6 costole, da fermo, non scherzo.
0: Ma da fermo? Ma spaccarsi 6 costole vuol dire andare in carrozzeria, che. Guarda che 6 sono tante, Mamma mia, ragazzi. Crazy Little Thing, Cold Love. Grazie Davide, ciao Franca.
2: 60-70-80 live.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao, buongiorno. Vorrei ascoltare tanto Rock Around the Clock e Billie Eilish The Comment. Grazie. Buona giornata a tutti quanti e buon lavoro a tutti.

0: Ciao caro Agnesi, complimenti alla trasmissione della mattina, buongiorno a tutti. Io stamattina volevo ascoltare Many to Many di Phil Collins, Genesis. Un abbraccio Pier e grazie di tutto, e lo dedico alle donne, normale, ciao.
1: È ovvio.

0: Che pezzo questo lì! It's many too many dei Genesis, grazie Carlo. Le donne ringraziano anche la mattina, pensa te, che fortuna hai.
1: Sì Pier, anch'io come Davide da ferma stavo scendendo dalla bicicletta, sono burla giù, sono un salame nella pubblica piazza. Poi vabbè, stavo andando a mangiare la pizza, mi sono rialzata, sono andata a mangiare la pizza, quando sono uscito ho preso la mia bici sotto, appunto soccorso. Il responso è stato rottura dell'osso, quello che esce dal gomito, e non ingessano. Devono operare, quindi sono in attesa di operazione. Qua se non sento ecco l'operatore almeno una volta all'anno, mi sembra che è diventata una regola. Non mi piace troppo sta cosa. Sono capaci tutti di cadere mentre vanno, è da fermi che si vedono i veri eroi. Da

0: Hai visto, Franca? È arrivato il Carletto che vuol dedicare una canzone a quelli che vanno in bici.
1: Buongiorno Pier, a proposito di eroi, sentiamo la Bonnie Taylor con Hero, così la dedichiamo a quelli che vanno in bici. Buongiorno a tutti. Aspetta, dimenticavo, sono il Carletto.

0: Vedi che Carletto ha voluto dedicare un pezzo a tutti coloro che vanno in bici, più che altro a tutti coloro che cadono in bici. E capita, dai, capita ogni tanto, anche da fermi, sì, sei lì, dici, aspetta che metto giù il piede, hai sbagliato a regolare magari la sella, non arrivi col piede in terra, tap, caschi, c'è il marciapiede, vedi. È un attimo, è un attimo.
1: Va bene. Oggi mi piacerebbe ascoltare una canzone del grande Sir Elton John e dedicare un altro Sir Lewis Hamilton, che ci ha fatto vivere una grossissima emozione all'inizio. Crocodile Rock, se possibile. Grazie.

0: Lewis Hamilton che poi ci prende le misure. Vedrà, uno che ti ha vinto 7-8 mondiali, pensi che abbia paura? Una volta che prende le misure, Hamilton non lo ferma più nessuno. Vedrai. Senza nulla togliere ad Antonelli, che mi piace tantissimo come ragazzo e come pilota, però Hamilton, attenzione ragazzi, che se prende le misure, sono cazzi duri. Come no? È sempre Hamilton, non è che. Va bene, grazie per Crocodile Rock e la Sir Elton John. 60-70-80
1: live. Radio 60-70-80. Un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dal Medio Oriente all'Ucraina, i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Alta Savoia. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura dello stretto di Hormuz, poi focus sull'Ucraina. E oggi al G7 atteso il presidente Zelensky. Ce ne parla Alessio Galea.
3: Emmanuel Macron è un amico speciale. Dopo il gelo con Parigi, sorrisi e strette di mano tra il presidente francese Donald Trump giunto a Evian per il G7. Il presidente statunitense conferma l'accordo raggiunto con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo e assicura che lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì, nella stessa giornata alla firma dell'intesa a Ginevra. Macron, dopo aver accolto i leader internazionali, ha confermato che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni assicura: faremo la nostra parte. Ma sulla missione europea è tiepido il commento di Trump: non c'è bisogno di molto aiuto. Risolto il dossier iraniano, aggiunge, ci concentreremo sull'Ucraina. Questa mattina a Evian è atteso il presidente ucraino Zelensky. E dell'intesa Stati Uniti-Iran ha parlato ieri sera in una conferenza stampa Netanyahu. Abbiamo allontanato la minaccia di Teheran, ma dobbiamo continuare a difenderci, ha detto il premier israeliano, confermando che la IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano.
2: E dopo l'intesa tra USA e Iran si intensificano nuovamente gli sforzi diplomatici per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Zelensky ha annunciato su X di aver discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti, definendolo un formato che per il leader del Cremlino sarebbe molto più difficile rifiutare. Vertenza Electrolux: la multinazionale svedese sospende il piano di licenziamenti da 1700 esuberi e la chiusura degli impianti produttivi per 50 giorni dopo il tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy con i sindacati. L'azienda ha offerto la sua disponibilità a discutere misure condivise. Trovare un accordo entro l'estate sollecita il ministro Urso. Cauta la reazione dei rappresentanti dei lavoratori che parlano di tregua armata. Debutto mondiale senza acuti per la Spagna, Capoverde e i miracoli del portiere quarantenne fermano le furie rosse. Rischiano grosso anche Belgio e Uruguay, pari in Nuova Zelanda e Iran. Il servizio di Gianni De Gaetano.
4: Non bastano 20 minuti della stella Lamin Yamal per scatenare le furie rosse. A Capoverde 550.000 abitanti a festa nazionale. Eroe il quarantenne portiere Businha versione Superman. Tradotto, solo 0-0 per i campioni d'Europa che sognano l'iride. Non fanno meglio Belgio e Uruguay che anzi rischiano il KO. L'11 di Garcia in svantaggio con l'Egitto salvato da Lukaku che provoca l'autogol dell'1-1 dopo 12 secondi dal suo ingresso in campo. Stesso copione per la Celeste di Bielsa. Sotto con l'Arabia Saudita evita il tracollo grazie all'acuta all'80esimo di Araujo. Non sfugge alla legge dell'X in questa quinta giornata del mondiale anche l'altra sfida della notte, 2-2 in Iran Nuova Zelanda.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Una dieta ricca di verdure durante la gravidanza può influire sui gusti dei nascituri, è quanto afferma un gruppo di ricerca britannico in un articolo recentemente pubblicato su Psychobiology Developmental. Gli esperti sono giunti a questa conclusione dopo aver seguito madri e bambini per un lungo periodo di tempo, incrociando affermazioni e comportamenti dei due gruppi e rilevando un rapporto solido tra queste due abitudini. Una simile scoperta, che è ancora da verificare su campione più ampio, apre alla messa a punto di nuove e incisive raccomandazioni per migliorare il benessere delle nuove generazioni. Dalle piante agli animali, la scienza si prepara a portare la fotosintesi del nostro corpo. È l'impresa compiuta da un team composto da ricercatori provenienti da Cina e Singapore che ha modificato l'occhio di alcuni mammiferi inserendo al suo interno delle cellule di origine vegetale. Secondo gli autori dello studio comparso su Cell, questa operazione consentirebbe a questo fondamentale organo di risolvere con maggiore efficacia il problema della secchezza oculare, che solo in Italia colpisce circa il 25% della popolazione. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
6: Ciao Pier, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 60, 70, 90. Alla mattina si sentono delle voci molto più profonde o, diciamo meglio, addormentate come la mia. Se hai tempo e spazio, magari puoi mettere su, dedicato a tutti, Mamma Maria dei Ricchi e Poveri, una canzoncina così da svegliarti
7: leggerina, fuori. Sì, okay. Sì.
6: Bene, sì. Ci sentiremo nel pomeriggio. Ciao e buona giornata a tutti. Ciao.
7: Vai. Oh, cos'è questa?

0: dedicato a tutte le mamme Marie, sono tante. Michele, 60, 70, 80.
1: Oggi qui si era solito.
0: Sì.
1: A parte quello, mi fa piacere

0: Svegliarsi la mattina con My Way di Frank Sinatra è come svegliarsi e avere la voglia di sentire New York, New York di Liza Minnelli, no? Che bella, che bella, è sempre bella e non ha orario questa canzone, va bene. Allora grazie Edi, buona giornata anche a te, buon caffè, se bevi anche il terzo magari bevilo alla mia salute, dai, va bene. Allora, caro Roby Z, sai che da oggi sono cambiate le cose, cioè io metto le canzoni degli artisti che voi richiedete, il pezzo lo scelgo io, va bene? Così siamo sicuri di non sforare con gli anni e di mettere canzoni che conoscono un po' tutti, mi sembra giusto. Hai richiesto un pezzo di Cat Stevens? Benissimo, io ti metto Father and Son, senti che meraviglia.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

alla mattina, non è che ci sono solo rockettari che ascoltano, eh? C'è anche gente che vuole la musica un po' d'atmosfera, un po', vero? Uno che è in macchina, che accende, dice: fammi sentire che c'è lì, che c'è, che c'è. L'ho sentito il grande Cat Stevens con Father and Son. Devo ringraziare il mio amico Rabi Z, buon pomeriggio, anzi buona mattinata ormai. Bisogna che mi abituo a dire anche buona mattina io, perché cioè, essendo abituato al pomeriggio, dire buona mattina al mattina è difficile, molto difficile. Va bene, siamo già alla fine qua, 8.52, guarda che vi regalo io. Gianni, salutaci il Gargano. Ricordi incredibili su Pugno Chiuso, mattinata, Baia dei Campi, che bei ricordi. E allora per te un grande Graziani, eccolo.

Graziani, grande artista, grande persona, grandi pezzi da Agnese a Motocross, a Lugano addio, è vero? Sì. Va bene. 8:57, vi posso augurare la buona mattinata. Statemi bene, guardate di arrivare sani alle 15 oggi. Ciao Edi, fai la brava, Ciao Francesco, chi è che devo salutare qui? Agnese? Buongiorno Agnese, sono una nuova ascoltatrice, se mi puoi mettere una canzone di Lucio Battisti. Vabbè, guarda, te la regalo proprio in chiusura, tanto io me ne vado. Ci sentiamo nel pomeriggio oppure domani mattina dalle 7 alle 9. Da Pierangelo un grazie, un bacio grosso e vi regalo questa bella canzone del sole di Lucio Battisti. Fate i buoni e i bravi, siate ricchi.

0: 80 live 60 70 80 by Studio Più,
1: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mix.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Entra nel vivo ad Evian il G7 che si concluderà domani sul tavolo dei grandi principali dossier internazionali dal Medio Oriente alla guerra russo-ucraina. Oggi l'arrivo in Francia del presidente Zelensky che partecipa ai lavori e dopo l'accordo preliminare con l'Iran per porre fine alla guerra nel Golfo il presidente USA Trump annuncia che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Nella stessa giornata è attesa la firma del memorandum d'intesa a Ginevra preceduta da colloqui preparatori a Doha. Sugli sviluppi Medio Oriente è intervenuto il presidente francese Macron che presiede il summit confermando che la missione marittima istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la premier Meloni. Tiepido il commento di Trump, non c'è bisogno di molto aiuto. E la possibilità della partecipazione dell'Italia alla missione per lo sminamento nello stretto di Hormuz accende il dibattito politico. Dopo la firma di Ginevra il Consiglio dei Ministri dovrà approvare una delibera, quella che regola le missioni internazionali, dopodiché servirà un voto del Parlamento, annuncia il vice premier Tajani. Accenti diversi nelle opposizioni. Per noi qualsiasi missione è subordinata ad un vero accordo di pace, mette in chiaro il PD. Forte cautela dal Movimento 5 Stelle che frena. Prima occorre valutare se la tregua regge, le regole di ingaggio e chi partecipa. L'azienda si è prontamente attivata con la massima attenzione, agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa. E quanto fa sapere in una nota ATM, azienda Trasporti Milanesi, che ha aperto un'indagine interna dopo la denuncia arrivata via social di una chat WhatsApp dove alcuni dipendenti si scambierebbero immagini di donne prese dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici accompagnandole con presunti commenti sessisti. ATM sia dura nei confronti di chi è coinvolto, sollecita anche il sindaco di Milano Sala. Dopo un tira e molla seguito alla disfatta contro la Svezia, la Tunisia ha deciso di esonerare il CT Sabri Lamouchi. Al suo posto arriva il francese Hervé Renard nel 2022 alla guida dell'Arabia Saudita che superò l'Argentina poi vincitrice del titolo. Attualmente Renard era al timone della nazionale femminile transalpina. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tempo generalmente asciutto sull'Italia grazie all'anticiclone, sebbene in quota continueranno a scorrere alcune correnti più fresche. Non mancherà infatti qualche disturbo molto localizzato. In mattinata fugaci note instabili sulla Sicilia occidentale, per il resto tanto sole da nord a sud. Nel pomeriggio instabilità diurna sulla dorsale appenninica e sul settore siciliano. Non si escludono anche fenomeni a sfondo temporalesco. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Poi ricordati,
3: no, perché la gente quando va la s'addormenta, capito? Allora io li devo svegliare, ogni tanto li devo svegliare.
2: Ricordi, sì, come ha detto Brandon Lee,
3: sì,
2: in un grande film, non può piovere per sempre.
3: Tu non sei ninfomane, lui è uniforme.
4: Uniforme.
3: Sono Costantino, vivo in Austria. Dopo 15 anni vissuti in Italia, mangio tuttora solo italiano e mai fatto mangiare a mio figlio cibo spazzatura. Bravo, vedi? Bravo Costantino. Vedi, cervelli, la fuga dei cervelli. Quando io dico una cosa, che stanno andando via quelli intelligenti, cioè la famosa fuga dei cervelli. Rimarremo solo noi, cioè non, noi tre e altra gente come noi, cioè non, ma quelli intelligenti sono andati via dall'Italia, perché tartassati dalle tasse, massacrati, quella prese per i fondelli dalla mattina alla sera. Uno si stanca, dice: sai che c'è, mandate in mona. Vabbè, Andrea, ma Achille è riuscito a farsi dare il numero dalla ragazza bionda che è venuta in studio con Manuel Crepaldi? Non mi ricordo, ma lui vive in un suo mondo, no. Nel mondo dei cartoni animati, cioè non è... avete mai visto fare certe cose,
4: no,
3: nel mondo dei cartoni animati? No, cioè, ma neanche nelle fiabe, no, c'era solo Principe Azzurro, da solo un bacio a Biancaneve che è sdraiata, insomma lì è violenza sessuale.
4: Ma
3: io, vabbè, lascia stare, lei non voleva, magari gli piaceva il cavallo a lei, non... andiamo avanti. E invece Ugo, la cosa più noiosa, allora diciamo che Ugo ha un momento di noia assoluto quando dopo c'ha un momento di noia pazzesco, perché la deve sgonfiare e rimettere nel cassetto. Quindi è chiaro che lì diventa anche, perché poi sgonfiarla, cioè, non è facile, devi tutti l'aria si infila dappertutto nei gonfiabili, e quindi tirarla via tutta non è facile per rimetterla poi piano piano nel cassetto, il boro d'alco, insomma,
4: il
3: ogni volta
4: tanto.
3: Sennò si sfasciano le pieghe, no? Vabbè, andiamo avanti.
2: Ma io onestamente non la sgonfierei, io se dovessi averla io cioè, nel senso, la ripongo e
3: io quando ascolto lui e leggo anche i suoi post che scrive su Instagram.
2: I post li faccio fare all'intelligenza artificiale.
3: No, io quando leggo i tuoi post mi rendo conto che sono dita rubate allo scaccolamento. Cioè, secondo me tu sei da scaccolamento e basta, cioè non sei, cioè capisci?
2: Sì.
3: Non è inutile che metti le dita da altre parti, lasciale lì e basta, non è... vivi così.
2: Però andiamo, se mi scaccolo io utilizzo fazzoletto.
3: E basta.
2: Io voglio appena precisare.
3: Andiamo avanti. Questa è per Achille, fammi aprire la foto. Che c'è scritto? È un camion. È una ditta questa, Transitalia.
4: Ah beh.
3: Transitalia, capito? C'è una fila dietro di gente proprio.
2: È una ditta di trasporti, insomma, che è importante.
3: È un camion che si ferma e non va più avanti al traforo del Monte Bianco. Lì si ferma e non va più avanti, cioè non riesce proprio, si ferma lì, sta lì. Voglio vivere qua, io non davanti al traforo del Monte Bianco. Andiamo avanti, mamma, sei una bestia, cavolo. Ma lo so, ma la colpa mica è mia.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Oh ragazzi, devo dire una cosa sulla Thunberg. Sai la Thunberg?
2: Sì, la Thunberg.
1: Che è un po' passata di moda, Cioè, non so se hai notato, c'è anche delle crisi di identità lei,
2: Ma chi?
1: Davanti allo specchio si trucca adesso. Perché sì, perché non la considera più nessuno, quindi dice devo fare qualcosa. Quindi si trucca, usa i trucchi. Ha fatto anche un piccolo intervento di chirurgia. Adesso sembra Ezio Greggio. No, la Thunberg e non viene più considerata povera. Ma l'avete messa così, l'avete fatta diventare famosissima proprio in tutti gli angoli del pianeta. Adesso non la considerate più, cioè questa è una cattiveria vera, questa c'ha delle crisi di identità, non si sveglia neanche più la mattina, dice cosa mi sveglio a fare, nessuno più mi fa le foto, le interviste, e che diamine, e non si fa così. Comunque la Thunberg è quella dell'ambiente, no? Quella che ha detto mi raccomando, non buttate questo, non buttate quello, fate quello, mangiate così, vabbè, comunque viva l'inquinamento. Scherzando, però hanno fatto una foto di una ragazzina in Cina o giù di lì, insomma, quelle zone dagli occhi tirati, dove c'è una ragazzina, hanno fatto una foto dove c'è una ragazzina uguale a Thunberg. Ma stiamo parlando di 200 anni fa, però. Quindi questa o ha viaggiato col tempo, come si dice? Col motorino del tempo. Col ciao, ha viaggiato. Ciao. 200, quindi è già vissuta 200 anni fa, capisci?
2: Sì.
1: Quindi la Thunberg è durata più di un tappo di plastica. Pensa, cioè, se tu ci pensi, è una roba. Sono ragionamenti della setta. Delle sette. Ragionamenti alle 7. Buongiorno, ben trovati ragazzi. Felicità. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Allora, chi siamo lo sapete? Due debosciati, fra un po' arriva il terzo che è in viaggio e è a Ghedi in questo momento.
2: A Ghedi.
1: Non so, tu non sai manco dove sia Ghedi. Quindi
2: no, Ghedi è Brescia, Andrea.
1: Ma Ghedi è Brescia, vabbè, lasciamo stare. A quanti chilometri è da qua?
2: È un po' parecchio.
1: Ma non lo sa, vedi, non lo sa.
2: E manco tu sei.
1: No, io lo so perché ci sono andato. Vabbè, comunque lascia. Ma non stare sempre lì a metterti in difensiva.
2: Ma saranno 40 chilometri.
1: Ma tu dici, non lo so, punto. Neanche tu lo sai, vedi come sei. Cioè, la cosa. A parte che c'hai sto baffo fastidioso, c'hai sta bocca proprio piangente.
2: Ma tua sorella è piangente,
1: c'è la bocca che piange.
2: Ma non è vero,
1: sì, piangente. Tira su, fai qualcosa, metti un po' di crema, metti il Lasonil in faccia, ma che ne so, fai qualcosa. C'hai la faccia che è cascata praticamente,
2: sì,
1: si sta cascando, le guance stanno cascando.
2: Ma non è vero, sono rigide.
1: Ma che rigide. Vabbè, comunque lui è l'uomo che piange, l'uomo con la bocca piangente.
2: Ma chi è?
1: E poi arriva anche il terzo, che è a Ghedi in questo momento, che io so dove sia, dove è Ghedi, ma Ogo non lo sa assolutamente.
2: Vabbè,
1: andiamo avanti. Basta, ci siamo presentati. Basta, no. 338 14 11 001, questo è il numero se volete mandarci notizie da commentare o anche scherzi da fare. E andiamo, dai, forse.
3: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Il complesso di Pesersk Lavra si trova nello storico quartier di Pesersk, nella parte centro-meridionale di Kiev, sulla riva del fiume Dnipro. Fondata nel 1073 da San Teodosio di Pesersk, insieme ai monaci Antonio e Stefano, la cattedrale della Dormizione, detta anche della Vergine Assunta, è il cuore del complesso del monastero. Modello per le altre chiese, questo simbolo della Chiesa Ortodossa Ucraina è anche il luogo principale per le celebrazioni liturgiche e la venerazione delle reliquie e dei santi padri. Uscita distrutta dalla seconda guerra mondiale, è stata ricostruita nel monumentale stile del barocco ucraino, su un'ossatura originaria bizantina a croce, poi integrata nei secoli da ampliamenti. Anche se l'intervento dei vigili del fuoco ha frenato il collasso, il rogo ha divorato circa 800 metri quadrati della copertura, caratterizzata da un tetto a spioventi articolati sormontato da cupole a bulbo e a cipolla interamente dorate. Ma il danno non si ferma al complesso del monastero, che dal 2023 è nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO. Le fiamme, spiegano le autorità, si sono propagate anche nel vicino complesso museale nazionale d'arte Mistetsky Arsenal. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno, per fare lo scherzo a un mio amico che mi che fa il rappresentante di Surgelati. Questo mi manda sto scherzo tutti i giorni. Adesso io lo chiamo sto amico dei Surgelati, dico, guarda, Surgelati. Purtroppo si è sciolto tutto, non poi fare lo scherzo a un mio amico che fa il rappresentante di Surgelati. Lui si chiama Antonio, io Stefano di Locorotondo Puglia. Io te voglio bene, fratello mio, ma che gli dico? Dammi un indizio. Deve portare i Surgelati, che ne so, in via la Muffa a Locorotondo, al bar Mazzofico, che ne so, dammi un indizio, se no che lo chiamo, che gli dico? Sono De Locorotondo, dammi un bar De Locorotondo.
3: Ci vorrebbe non lo so,
2: ci vorrebbe che dammi una via
3: e poi devo cercare,
2: inventala.
3: Ok, allora
2: ma perché è così? Che hai fatto ieri?
3: Via Bari.
2: Ti sei mangiata la grandine?
3: No, io potrei via Bari. Siamo in Puglia, via Bari.
2: Via Bari, vabbè, siccome non mi stai aiutando,
3: Torre dell'Orso.
2: O scherzo lo fai te, così impari. No, è perché veramente Torre dell'Orso, poi stiamo in Sardegna.
4: Torre dell'Orso.
3: No, Torre dell'Orso e Puglia sono stato io.
2: Ma stai zitto, non sai niente.
4: C'ha ragione.
2: Torre dell'Orso in Puglia, ha ragione.
3: Certo.
2: Andiamo avanti, non sapete le cose.
4: No,
2: vabbè, dai.
3: Io non ho detto che sono
2: non
3: sono un intellettuale, però
2: tu sei ignorante, sì.
3: Ma io ho messo tranquillamente la mia ignoranza,
2: ma se vedi non c'è bisogno di
3: senza problemi, io
2: senza
3: non
2: manco
3: non voglio
2: dai, zitto,
3: io non sono il fingere,
2: tu sei
3: non sono il fingere,
2: tu sei la sfinge, sei.
3: devo farlo io
2: sì, è così impari. Si chiama Antonio, consegna Surgelati, vai, durerà un secondo. La tua fortuna è che...
5: Pronto?
3: Sei pronto, signor Antonio?
5: Sì. Pronto?
3: È lui, il signor Antonio. Scusi, è lei, signor Antonio?
4: Il Surgelati, sì.
3: Mi scusi, ma io dov'è che devo consegnare i Surgelati? Ho i Surgelati da consegnare.
4: Ma che corriere è?
5: Cos'è che ha da consegnare?
3: Surgelati. Locorotondo, mi ha detto, devi andare a Locorotondo.
5: Ma che Surgelati sono?
3: Surgelati è un misto.
4: Un misto di cosa?
5: A lei chi è, scusi?
3: Come chi sono? Io sono... sono il guidatore delle
2: intervengo io perché sei ignorante con me, sei incapace, scusami. Antonio, il tuo amico Stefano di Locorotondo voleva farti uno scherzo in radio, ma il mio collega, che è un ignorante incredibile, incapace, non ha neanche capito che lui fa rappresentante. Antonio fa rappresentante dei Surgelati.
3: Lui fa rappresentante.
2: Tu che gli vuoi consegnare tu i Surgelati a lui? Mamma mia.
4: Ma tutto questo dov'è, Antonio?
5: Un bastardo.
2: È un bastardo, Stefano, sì. Ma come il mio Achille, uguale. Oh, buona giornata, Antonio.
5: Grazie, capo.
2: Ciao, bello, ciao. Mamma, state buone. Allora, ma tu sì, io ridevo, non potevo intervenire, ma tu gli volevi consegnare i Surgelati a lui, che lui li consegna. Tre righe. Ma non dovevi pippare, dovevi leggere.
4: Sono il guidatore. Ma dico,
2: andiamo avanti, dai.
3: Ho capito, ma lo scherzo, può succedere.
2: Ciao Andrea, io sono Diego. Potresti fare uno scherzo a una mia amica Daniela, che gli hanno tolto una vite dal piede. Ma che senso?
4: Ciucca Chiavi?
2: Una vite dal piede, ma poraccia, dovresti chiamarla dicendo che chiami dall'ospedale di Bergamo e dovrebbe andare giù con un tassello e gliela devono inserire. No, vabbè, dai.
4: Andrea, c'è la pubblicità, però prima vorrei salutare questa donna meravigliosa che si chiama Vita.
2: Ma è proprio scemo, è cretino, ignorante come te.
3: Ma no, perché io lo so, perché accade che in alcune operazioni...
2: Ma che accade? Ma come parli?
3: In alcune operazioni vanno a sostituire magari una parte di osso che magari non c'è più, o la devono sostituire.
2: A te al posto del cervello ce l'ha messo un bullone.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: Su Radio 607080, la musica mixata

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: Bentornati qui su Radio 60 70 80 insieme alle Hit Parade del passato con Bruno Righetti, la solita pillola di 10 minuti che viene a intercalarsi alle grandissime selezioni che la nostra regia tutti i giorni 24 ore su 24 vi manda in onda. Sono 10 minuti importanti che raccolgono un po' il concentrato delle classifiche del tempo. Ripeto, siamo nel 1966 e l'estate ormai è arrivata. È un momento particolarmente bello, specialmente nella nostra Italia, dove abbiamo la possibilità di spostarci. Siamo nel pieno del boom economico e davvero i pensieri erano molto molto pochi, ci si voleva soprattutto divertire. Un anno prima questa ragazza di Modena che andremo ad ascoltare come primo esempio dalla Hit Parade del 1966 partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince ma in coppia con Jim Pitney presenta una canzone che si dimostra campione di incassi dal titolo Nessuno mi può giudicare. Ma l'anno dopo il trionfo di quel pezzo arriva il Festival Bar e con la canzone che andiamo ad ascoltare lei trionfa, letteralmente spopola, Caterina Caselli.

La classifica italiana nel 1966, in quella seconda metà del mese di giugno, aveva al primo posto i Giganti con Tema, Gianni Morandi con La Fisarmonica al punto numero 2 e i Beatles di Michel al numero 3. I Beatles che comandavano, letteralmente dominavano la hit parade americana con questa canzone, Pepper.

0: Rickenbacker di Ball è stato in evidenza come in questa canzone, in tutto il repertorio dei Beatles. Questo è il loro undicesimo singolo ed era al punto numero uno negli Stati Uniti. Noi ci ritiriamo negli archivi, come spesso usiamo dire, per andare a recuperare le canzoni per la prossima decade. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e andare a cercare il link che vi collega direttamente al nostro streaming di Radio 60 70 80. Noi ci diamo appuntamento qui sulla stessa piazza musicale tra un'ora.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Seconda sessione di lavori dedicata all'Ucraina oggi al G7 di Evian in Francia, dove tiene ancora banco l'accordo tra Stati Uniti e Iran per un cessate il fuoco e la riapertura di Hormuz. Pronta la missione marittima di Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi per lo sminamento e la messa in sicurezza dello stretto. L'Italia farà la sua parte, assicura la Premier Meloni. L'intesa non piace ad Israele, il Premier Netanyahu afferma l'IDF resterà nelle zone di sicurezza in Libano. Intanto la giornata si è aperta con un bilaterale tra il presidente francese Macron e quello ucraino Zelensky, che dopo il tavolo di lavoro sul conflitto Mosca-Kiev dovrebbe riuscire ad avere un colloquio con Trump. Il caso urbanistica a Milano, tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza nell'ambito di uno dei tanti filoni dell'inchiesta della Procura Meneghina relativo al grattacielo Torre di Via Stresa. Lo ha deciso la giudice Bragion della 7ª sezione penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, la motivazione del tribunale. Blitz della Digos contro una cellula narco-insurrezionalista. Il GIP di Roma ha disposto 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere, altre 2 agli arresti domiciliari. Gli indagati sono accusati di aver costituito una struttura clandestina con base nella capitale, ma con legami strutturati anche in altre città, da Milano a Napoli, finalizzata alla commissione di azione violente con scopi di terrorismo ed eversione. 2 soggetti inoltre sono ritenuti responsabili dell'attentato compiuto nel febbraio scorso contro la linea ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, un sabotaggio realizzato con ordigni esplosivi artigianali che provocò gravi danni all'infrastruttura. Mondiali di calcio, questa sera alle 21 debutta la Francia di Deschamps che affronta a New York il Senegal, in programma anche Iraq-Norvegia, mentre nella notte fa il suo esordio l'Argentina opposta all'Algeria. Domani alle 6, ora italiana, si gioca Austria-Giordania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Studio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1976, eravamo tuffati nel mese di giugno, quindi l'estate aveva cominciato a spalancare le sue porte e tutte le spiagge venivano invase da un popolo festante, ma erano anni un po' particolari. Siamo negli anni 70, quindi a metà degli anni 70, cadono alcuni tabù e naturalmente anche la musica fa alzare la sua bandiera, diciamo così, di libertà e soprattutto libertà sessuale. E questa libertà sessuale si trasferisce anche nelle canzoni. È il momento di Je t'aime moi non plus. E noi che siamo grandi, grandi copiatori, decidiamo di seguire questo filone. E arriviamo così al primo pezzo che andiamo ad ascoltare, che è stato scritto da Giancarlo Giomarelli, che è un autore che ha al suo attivo oltre 80 canzoni e che si butta nel genere erotico e pubblica questo 45 giri dal titolo La prima volta, che naturalmente finisce dritto in classifica. All'epoca era il numero 7 e andiamo ad ascoltarlo. Il progetto era Andrea e Nicole.
0: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: Dai, vieni. Hai paura?
1: Sì, andiamo via.
0: No, ti prego, non fare così. È la prima volta, vero? Avvicinati. Così. Di più, accanto a me.

0: Beh, questa era la trasgressione. Avevamo anche noi il nostro Serge Gainsbourg con Andrea e Nicole Giancarlo Giomarelli. Il progetto era questo e la prima volta è il titolo della canzone. E sull'onda di questo successo arriva subito dopo, sempre nella stessa Hit Parade, Gianni Bella, che ricorda a tutti che non si può morire dentro.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.
1: Vince il Festival Bar nel 1976 Gianni Bella con questa canzone che ha dominato per tutta l'estate. I jukebox si sono consumati all'ascolto di questo 45 giri e in una hit parade che aveva al primo posto ancora Tu di Lucio Battisti, che ha conteso per tutta l'estate il record dei dischi venduti proprio a Gianni Bella. Al secondo posto c'era Afrik Simone con Ramaya e Una storia d'amore di Julie and Julie, tanto per collegarci alle vicende di poco fa, al terzo, e Gli occhi di tua madre, avete capito, non l'andazzo, di Sandro Giacobbe alla posizione numero 4. Si chiude qui l'appuntamento con questo trasgressivo 1976, un'estate davvero scabrosa. Noi ci risentiamo tra qualche minuto, diciamo fra un'ora circa, per un'altra trasmissione con le parade del passato su Radio 607080. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore, dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como, fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: A Radio 60 70 80 la musica.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: E arriviamo così al 1986, cari amici, fedelissimi, bravissimi e bellissimi ascoltatori di Radio 607080. Bruno Righetti vi saluta da questi magici microfoni e da queste antenne straordinarie, sono tutte rifinite in oro puro, che vi mandano in onda pezzi da classifica, ma veramente delle autentiche cannonate che tutti i giorni potete gustarvi semplicemente sintonizzandovi sul nostro canale, ma anche scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno avrete il link che vi collega direttamente al nostro mondo e potete quindi stare con noi anche nei vostri trasferimenti vacanzieri, visto che siamo qui a parlare di una stagione, quella della metà di giugno, della seconda metà di giugno del 1986. La classifica italiana in quell'anno aveva al primo posto una canzone di Madonna che ascolteremo fra qualche minuto, perché prima ho inserito questo pezzo che rappresenta un po' un momento di rilancio per una band strepitosa, aveva già conosciuto il successo mondiale ma stava vivendo da qualche tempo un momento più critico nel rapporto tra Keith Richards e Mick Jagger. Uno voleva tornarsene al solido rock and roll delle origini e l'altro invece voleva andarsene verso il pop. Riescono a mettersi d'accordo e pubblicano Dirty Work, e questo disco fa il botto. Harlem Shuffle, è chiaro che sono i Rolling Stones.
0: C'era una volta Hit Parade.

Ma a me piacciono un sacco in questa versione i Rolling Stones, anche se non erano forse al massimo della loro creatività, però quando si mettevano a lavorare insieme questi due geni sfornavano veramente anche nei momenti più difficili pezzi incredibili come questo che abbiamo ascoltato, Harlem Shuffle, direttamente dalla nostra Hit Parade, e che aveva al primo posto una canzone strepitosa che infatti è contemporaneamente seconda anche in America. L'album è True Blue, è chiaro che stiamo parlando di Madonna, e questa è una splendida ballata dal titolo Live to Tell.

0: Hit Parade del passato va in stand by, vi lascia alla grande musica di Radio 60 70 80 e vi dà appuntamento tra un'ora circa, sempre qui puntuali con Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni, uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

detto grande musica, ormai questo programma lo conosciamo tutti a memoria, è regalato da Radio 60, 70, 80 agli ascoltatori fedeli, fedeli, fedeli, Allora da oggi ho deciso di fare una cosa, anche questa mattina lo abbiamo fatto.

tutti. Voi mi chiedete semplicemente il gruppo o l'artista che volete ascoltare, io poi vi scelgo la canzone adatta, va bene? Oh là, oh! 351 351 1000, io vado ad iniziare immediatamente.

Charlie, i Gypsy King, dov'era? Guarda come hanno fatto fare rifiorire una canzone fatta davvero da Dio, molto bene, molto ballabile, molto gettonata, eccetera. Grande Gypsy King. Saluto Cinzia, grazie della foto bellissima che mi hai mandato. A casa sua un'altra fioritura della luna di miele. Bellissima che mi hai mandato. A casa sua un'altra fioritura della luna di miele.

Allora, mi fa piacere che molti abbiano già capito il concetto. Avere qua mi hanno chiesto un pezzo di George McRae. Potevo mettere Rock Your Baby, My Love, My Life, My Soul. Ho scelto questo. Grazie, grazie Michele, grazie. Buon pomeriggio anche a te. Altro amico di Milano, come si chiama lui? Marfu? Marfu ti chiami? Mi chiede un pezzo.

0: vedi Marfu, quante volte abbiamo sentito Bandido? Mai, eh. Grazie, grazie per aver richiesto La Bionda. Io sono innamorato della loro musica, ho avuto modo di conoscere Carmelo e quando erano in studio che facevano One for You, One for Me, One, Two, Three, Four, Give Me More, eccetera, eccetera, mi sono divertito tanto, tanto, davvero. Allora, c'è Vito da Correggio, che non avevo ancora sentito quello che avevo detto, comunque ha richiesto un pezzo dei B-52, giusto?
1: Dov'è? Vito da Correggio.
0: Eccola qua.
1: Se vogliamo iniziare col botto, sì, questo martedì pomeriggio, io ti propongo i B-52, o come dite voi addetti ai lavori, i B-52, con Private Highway. Grazie in anticipo, un abbraccio a tutti.
0: Bisogna essere addetti ai lavori qua. Eccoli qua,

0: vedi che lui è riuscito a fregarmi né più né meno, hai capito?
1: Allora, Pierangelo, vediamo se sei bravo a fare questo gioco. Io ti chiedo un pezzo di Salerno, Sabrina, vediamo se ci sono altri pezzi che tu conosci, altrimenti saresti obbligato. È una strada chiusa, fondo circo.
0: Stavolta Gianni ti devo dare ragione, ne ha fatto uno pure brutto e perciò però non piaceva il pezzo, piaceva la Sabrina, comunque poi te la metto, davvero. Mi piace questo giochino, mi piace molto molto molto. Allora, qua erano stati richiesti anche gli Yellow Man, io oggi ho scelto questa.

0: Che è successo?
1: Non cedere le richieste dei Gianni, eh? Per carità, per carità.

sai che è successo, Gianni? Che a forza di richiedere Sabrina Salerno tu e a forza di metterla io proprio hai assuefatto la gente. No, la mettiamo, non la mettiamo.

0: Grazie a Fausto di Milano per gli Yes. Spero che questa ti sia piaciuta, è una canzone che conoscono un po' tutti, ma cavallo di battaglia forse degli Yes, Hour of Lonely Hearts. Sì. Allora, dov'è Salvo? C'è Salvo?
1: Buon pomeriggio Pier, un saluto a tutti da Salvo. Allora, per me puoi mettere un brano di Edoardo Bennato, mi raccomando, un bel pezzo. Grazie, un saluto a tutti.

0: c'è Vito, Vito, devi difendere per forza Gianni, tu. Però che è successo?
1: Ma se la Sabrina Salerno ha fatto un disco, avrà fatto anche un lato B, cioè non il lato B della Sabrina, ma il lato B del disco, giusto?
0: Ha fatto Boys strumentale. No, ha fatto un disco anche con Joe Squillo, vabbè, insomma. Ma sai, tutti i giorni di chiedere sempre Boys, Boys, Boys. O se no siamo donne. Vabbè, insomma. Il cos'è il lato B di Boys? Boys strumentale, no? Oh mamma mia! Questa è bella, Meno male che adesso non c'è Nero. Edoardo Bennato, ciao Salvo! Salutaci la Maria Laura!
2: 60-70-80 live!
3: Radio 60-70-80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Grazie a chi ha richiesto il super 3, chi è la Barbara? È la Barbara di Verona questa.
1: Buongiorno, sono Cinzia di Castagnedolo. Oggi volevo sentire Live Tutel di Madonna, non so se è giusta la pronuncia. Ciao, grazie mille.
0: Pensa che avevo intenzione di mettere Live Tutel di Madonna, ma neanche farlo apposta, guarda, neanche farlo apposta. Se tu mi avessi richiesto un pezzo di Madonna, io avrei messo Live Tutel. È così, eh?

0: Madonna. No, ma sai perché? Adesso devo dare la spiegazione, no? Perché ho deciso di accettare da voi le richieste solamente dei gruppi musicali e di scegliere io i pezzi, perché voglio fare sentire alla gente tutti i gruppi che voi scegliete, ma voglio fare ascoltare canzoni che conoscono un po' tutti, perché io vedo che in base ai messaggi tante persone mi richiedono canzoni che nessuno conosce, che sono molto belle ma sono restate un po' inedite. Allora voi mi richiedete i gruppi o gli artisti e le canzoni poi ci penso io. Vedi qua, guarda, chi è? Chris di Monza.
1: Ciao,
0: questo.
1: Sono Chris di Monza. Vedi? Visto che oggi bisogna richiedere solo l'artista, io ti chiederei Amy Stewart. Poi io metterei Friends, poi se tu preferisci mettere qualcos'altro tipo Friends, sei liberissimo di mettere Friends. Però in alternativa potresti mettere anche Friends. Non so se hai capito, forse è meglio mettere Friends. Ciao!
0: Sì, ho capito. Ho capito che non vuoi No con Wood, ma vuoi Friends insieme a al grande Mike Francis. Va bene, va bene, va bene. Avrei messo questa né più né meno, perché è la più bella di Amy Stewart.

0: Capolavoro, ragazzi. Grazie Luca. E la Friends di Amy Stewart. Ci sono già i sub in giro a quest'ora, eh? Già a quest'ora i sub.
1: Mirangelo, buongiorno, buona giornata.
0: Buongiorno.
1: Sono Roberto Sud, volevo sentire una canzone degli Aphrodite Child. Dedico a tutti quelli che stanno ascoltando la radio. Ciao, grazie.
0: Eccola qua. Ah, it's 5 o'clock.

Va bene, questa è una melodia molto molto triste, ma che ci ricorda il grandissimo Demis Roussos insieme agli Aphrodite Child, ed era It's 5 O'Clock. Grandissimo Roby Sub, buon pomeriggio e buona immersione. Remo!

0: pezzo di Santana, uno di quelli belli, eccolo qua, vedi, Il corazon è spinato. Ma anche qua c'è l'imbarazzo dell'accento, uno più bello dell'altro. Mettiamo cose conosciute, cose che la gente insomma. Sai, quando ti chiedono un pezzo, cioè tu devi provare ad immedesimarti nell'artista, cantamelo, no, cantamelo. Allora, se lo canti vuol dire che lo conosci, altrimenti.
1: Buongiorno Piero, buongiorno a tutti. Visto che decidi la canzone, mettimene una bella del tuo gruppo preferito. Ciao Luca da Venegono.
0: Ciao Luca, allora io di gruppi ne ho tanti, c'ho i Kool & The Gang, c'ho la KC, mamma mia, vabbè, c'ho i Supertramp, c'ho i Moda Talking, ma i Dire Straits sono legato particolarmente. E allora oggi mettiamo questa versione live di Walk of Life, che è molto ma molto carina. Grazie Luca, pronti? Si va?

c'è problema. Alza il volume, uè, disgiocchi, alza il volume, alza. Come on, oh, one,

0: Allora Luca, ti è piaciuta questa? Se no la cambiamo, eh. Altri gruppi preferiti i miei, e poi te li metto, poi te li metto. Abbiamo tutto il pomeriggio, beh. Era Walk of Life.
1: 60-70-80 live. Live 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Barbara Salandri. Seconda giornata del G7 ad Evian in Francia. La sessione odierna è dedicata all'Ucraina, con Zelensky che forse torna ad incontrare Trump, mentre l'attenzione è ancora concentrata sullo stretto di Hormuz e il memorandum d'intesa tra USA e Iran che dovrà essere siglato venerdì a Ginevra. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Tra notizie di colore e dichiarazioni pesanti dei leader esclusi, vive la sua seconda giornata il G7 di Evian. Trump e Zelensky presenti allo stesso tavolo nella sessione di lavoro dedicata all'Ucraina. Il presidente americano conferma il faccia a faccia con il presidente ucraino, ma nel punto stampa ammette anche lo stallo negoziale. A rubare la scena intanto è l'accordo Stati Uniti-Iran che prevede la riapertura dello stretto di Hormuz. Dopo aver accolto tiepidamente l'offerta di una missione per la messa in sicurezza dello stretto a conduzione francese, Trump nel punto stampa di stamane ribadisce: l'Iran non avrà mai l'atomica, definendo accordo giusto quello da sottoscrivere venerdì a Ginevra. Dettagli dell'accordo di Ginevra verranno resi noti poco prima della firma, ribadisce J.D. Vance, mentre la CIA si mostra scettica sulle reali intenzioni di Teheran. A Israele, dove Netanyahu ribadisce rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato, risponde a distanza il ministro degli esteri iraniano Araghchi: Israele in Libano è una violazione del memorandum.
1: Si conferma in crescita a maggio l'inflazione, più 0,4% su base mensile, più 3,2% su base annua, da più 2,7% di aprile. Lo rileva l'Istat confermando la stima preliminare. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi degli energetici non regolamentati, da più 9,6% a più 12,5%. Ora la cronaca. Dopo lunghe ricerche è stato rintracciato dai vigili del fuoco il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa a coltellate dal nipote a San Stefano di Livenza, nel Veneziano. Il delitto, confessato dal 17enne, ha scosso la comunità, ma lascia ancora molti punti da chiarire. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato, per gettarlo nel canale Malger, dove si sono concentrate le ricerche. Grave incidente tra due auto lungo la statale Regina sul lago di Como. Fermato un uomo di 29 anni di origine marocchina, è risultato positivo all'alcol test. Morto un 37enne, grave una donna. I particolari con Nicola Compagnone.
3: Dopo una breve fuga a piedi è stato fermato ad Argegno, non molto lontano dal luogo dell'incidente, l'uomo di 29 anni di origine marocchina, ritenuto responsabile dello scontro frontale tra due auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como sulla statale Regina. Ora è indagato per omicidio stradale. Sottoposto ad alcol test, al quale è risultato positivo, l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale, ricoverato in codice giallo sotto la vigilanza delle forze dell'ordine. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni, grave una 35enne. Entrambi erano a bordo della stessa auto caduta in acqua dopo un volo di decine di metri. La donna è riuscita ad uscire dall'abitacolo prima che la vettura si inabissasse, recuperato dopo ore di ricerche il corpo dell'uomo. Nell'incidente sarebbe rimasta ferita in modo lieve anche una quarta persona che era a bordo dell'auto con il 29enne.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Eccomi qua. Ciao Pier e un saluto a tutti quanti rigorosamente per la stupenda radio 60 70 80, perché stamattina ero un po' rintronato e ho saltato l'80, che per la carità è il miglior decennio musicale secondo me. Niente, oggi vorrei dedicare a tutte le fanciulle che chiamano nel pomeriggio e che danno una botta di vita in più a questa splendida emittente. Magari adesso mi faccio anche ridere dietro, se

Vedi Michele, questa mattina hai detto 60, 70, 90, e giustamente gli ascoltatori dicono: ma perché gli 80 gli stanno sulle balle? Non lo so. Ti eri dimenticato di dire 60, 70, 80, perché noi i 90 non li trattiamo, almeno per adesso, per adesso. E allora sai, gli ascoltatori sono molto attenti a queste cose. Non te l'hanno mandato a dire neanche a me, vedi? E oggi ti sei corretto, bravo. Atlantic Calling era nel modo talking, dedicato a tutte le donne che ci stanno ascoltando, ma non sono molte, devo dire, no, non sono molte, no, non sono, no, no, non ce ne sono di donne qua che ascoltano la radio. Sono tutte prese lì al computer, il loro capo ha tolto loro il telefonino, eccetera. No, non ascoltano, no, non ascoltano. Tranquillo, mettiamo.

È molto profondo il tuo amore, molto profondo. Beh, questo è un lento che penso che tutti abbiamo ballato, no? Una volta dico, l'hai ballato Audiovisual? O hai ballato un lento dei Bee Gees? Hai voglia, dai, tipo Wish You Were Here, eccetera. Che meraviglia, ragazzi. Grazie Ivan, momento da candela questo. Spegnete tutto, perché siamo arrivati così proprio a toccare il cielo con un dito, sentendo questo pezzo. E quanti ce ne sarebbero da mettere accanto a questo? Vabbè. Vincenzo di Torino mi chiede un pezzo molto dolce dei Deep Purple. Io non ho scelto Soldier of Fortune perché lo sentiamo spesso, ma ho scelto questa che secondo me è più bella, però insomma sono sempre gusti personali. Child in Time.

vabbè, insomma, c'è bisogno di far qualche commento qua. Non ho capito io, non ho capito. Child in Time, ti parlo, grazie Vincenzo per avermi lanciato il gruppo. Deep Purple, detto tutto. Allora, Emanuela mi chiede un pezzo degli Stadio e mi dice: confido in te. Beh, guarda, insomma, io ho scelto Acqua e Sapone. Se non ti piace.

0: molto bella, come belle sono tutte quelle degli stadio, dai, inutile che siamo da gruppi storici che ormai non ci dimenticheremo mai. Grazie per stadio e grazie anche per questa
1: polvere 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

questo Ferrara, ti è piaciuto? Lo so, io lo so. Non ne sbaglia uno di concerti, Vasco, fantastico, fantastico. Anche il palco favoloso, Oggi mi hai chiesto, Vasco, e io ti ho regalato questo pezzo, che vedi, a volte non sentiamo mai, ed è ogni volta. Vado da Andrea il bolognese, dov'è? Andrea! Ma hai chiesto un pezzo degli Osibisa?

Io mi diverto troppo da me. Massimo, la cura di Battiato l'hai fatta diventare la curia, tu hai capito? Troppo forti, vai. Io se non avessi ascoltatori come voi, vabbè. Allora grazie Andrea per gli Osbisa e la Sunshine Day. Dov'è l'amico? Dov'è l'amico Ricky di Brescia? Vuole un pezzo dei Pet Shop Boys. Io ti metto questo, guarda, ti metto questo.

Ricky, tutto a posto? Western Girl, Beach Boys. Lasciami andare da quel gran pezzo di... cos'è? È Aurora di Chieti Scalo. Cosa vuol dire Chieti Scalo? Cosa vuol dire? Che vuole lei? Ciao, siete dei grandi, vi ascolto tutti i giorni dal lavoro. Peccato. Vorrei sentire questa canzone che so che piace molto anche a te. Vabbè, io te la metto. Vuoi sentire Channel of Law? Vabbè, mettiamo.

0: Oh, check it up. Grazie Aurora di Chieti, grazie. È la prima volta che io sento Aurora. Hai sentito ancora tu? No, allora. Era Channel of Love, dai, Swiss. Vabbè, ogni tanto abbiamo degli ascoltatori che ci chiamano un po' da tutto il mondo, da tutta Europa. Da... Questo chiama dall'Arabia, sentilo qua, sentilo qua.
1: Michael Jackson, per piacere. Grazie, ne. Ciao a tutti.
0: Arabo è questo. Ciao Massimo, vai. Ho voglia di sentire Black or White, Michael Jackson. C'è una chitarrina.

0: bianco. Allora, tu che sei bianco, vorresti essere nero?
1: Oppure tu che sei nero, vuoi essere bianco?
0: È un bel dilemma questo. Io vorrei essere rosso.
1: Perché è solo nero o bianco, insomma,
0: Anche rosso non è male. Ti immagini avere un viso rosso? Che figo, che figo! Con i capelli biondi, immagino. Grazie, Black or White, Michael Jackson.
2: 60-70 live.
3: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: dolce, perché adesso l'hanno vietato, non si può mettere più musica dolce. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Ci vuole la musica dolce, è vero. Se vuoi conoscere una donna, se vuoi ballare un lento con lei, o se vuoi approfondire il discorso, ci vuole ancora la musica dolce. Allora, grazie Fabrizio per la scelta di Paul Young. Io ti ho regalato Every Time You Go Away.
1: Ciao Pier, dai. Diciamo Donna, Donna Summer, pensaci tu che tanto sono in buone mani. Ciao, tanti saluti da Marzio.

0: Allora Marzio, come dicono di approfondire il discorso sulle pomiciate quasi... Ti è mai capitato di sentire delle amiche che dicono tra di loro quello non sa baciare? Quello non sa baciare! Perché cosa bisogna saper fare per baciare? Cioè, fammi capire bene! Fa male la lingua! Mi fa male la lingua perché bisogna baciare con la lingua! Chi l'ha detto? È uno che la lingua non ce l'ha, che fa? Oh, quello non sa baciare! Ma quale baciare? È un'arte anche quella, sì. Io avevo un mio amico che sapeva solo fare quello, basta. Il resto se l'era dimenticato.
1: Sono Diego. Che ne dici di mettere un pezzo di Trent? Terence Trent d'Arby. Grazie Diego da Monza Brianza.
0: È sempre sul tapirulano, sempre.

0: in fascia protetta o no? Che ore sono? 4.35. Tommaso,
1: sì,
0: fa bravo.
1: Sì, sono stato ghettizzato da bambino, da ragazzino, perché non sapevo cominciare. E da grandi idem, dicono che non tiro fuori la lingua quando comicio, però
0: punto
1: dopo dicono che sono bravo quando tiro fuori la lingua in altri edifici, quindi
0: vedi.
1: Tutte le ciambelle che escono col buco, accontentatevi.
0: Oh mamma mia, salvami giù biondo, salvami.
2: Ciao,
0: giù
2: Pierre. Mi piacerebbe tanto ascoltare la canzone dei Visage, se è possibile. Biondo il camionaro, come al solito, sempre in pista. Ciao.

0: Sapete
1: guarda che ci sono quelli che non sanno baciare e non sanno neanche baciare la frittola, un disastro. Poi il resto non italiano.
2: C'ho la tosse. Lo dice una donna e voglio. Vabbè, insomma, dai. Ma siete esigenti voi donne. Noi cosa dovremmo dire sulle donne? Non tutte le donne sono brave a. È vero? A fare determinate cose. Lascia stare, lascia stare. Ma che discorso abbiamo intavolato? Troppo pericoloso, troppo pericoloso.

0: sì, che poi le donne ti vedono dappertutto, eh. Quando ti vedono ti hanno già fotografato. Quello è Ganzo, quello è Ganzo. Vacci perché quello è Ganzo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Alta pressione africana in espansione verso il nostro paese, ma con qualche disturbo. Nel corso del pomeriggio avremo qualche rovescio sui rilievi appenninici centro-meridionali e in Sicilia, localmente più forte. In serata e nella prossima notte, fenomeni in esaurimento e tempo dunque asciutto di nuovo ovunque, con presenza al massimo di poche nubi sparse. Massime in lieve calo dove piovoso, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Lo so, Pier, che anche le donne magari non sono brave a fare determinate cose, però io parlo di me. Ancora ai miei tempi non si era lamentato nessuno.
4: Lamentato nessuno? E come mai? Come mai? Si vede che sei brava.
5: Ma comunque, bene o non bene, vale tutto. Fino a una certa età vale tutto, l'importante è non morsicare.

0: Allora Ivan e Zoraida, ve lo ricordate quando si tornava a casa che si aveva il classico succhiotto sul collo? La camicia sporca di rossetto, eccetera, e la mamma diceva: che hai fatto lì a collo? Sai, sono andato sulle rive del Po, c'erano le zanzare. E il colletto sporco è la zanzara, ma appunto l'ho spiccicata lì sul collo e è sceso un po' di sangue. Te le ricordi quelle cose lì? Tutti braccobaldi questi sono. Tutti braccobaldi, eccoli. Sono pericolosi. Dopo una certa età diventano pericolosi sto uomini qua. Le donne non scherzano, eh? No.
1: Ciao Pier, sono Dennis. Metteresti
0: buongiorno
1: una canzone dei Doors che si sente poco. Poco sentita. Ciao.
0: Però deve essere sempre famosa, se no, scusa, se devi sentire delle cose mai sentite, vieni qua a casa mia e ti faccio sentire tutto quello che vuoi.

0: Vabbè, non posso mandare i messaggi che arrivano perché siamo arrivati molto sul porno qua, davvero.
1: Adesso ti richiedo un brano del Pink Floyd, quello che poi te, Pier. Grazie, e lo dedico a tutti in ascolto. Grazie Pier, un abbraccio.
0: Ecco qua, mettiamo Time oggi.

0: Grazie per te, grazie per il Pink Floyd, Carlo, lascia perdere.
1: Pierangelo, ti consiglio. Oltre a fare il programma la mattina, lo farei la notte, dalle 10 a mezzanotte, così possiamo fare un programma hard. Visto che ora siamo in faccia protesta.
0: Sì.
1: Io proprio.
0: È vero, sì.
1: Invece la mattina, poi mattina, pomeriggio, sera e notte.
0: Sì.

0: È arrivato il saggio, eccolo qua, dov'è?
1: A proposito di Hard, ma l'amore solitario cantato da Lio in camicia da notte, ma ve lo ricordate o no?
0: Non lo so io. Faceva paura, ti dico, eravamo innamorati di Lio,
1: Marco Rock saluta tutti, ciao e buona estate a tutti.
0: Grazie Marco, ti vogliamo bene, ma chi è che voleva Bill Haley qua? C'era qualcuno che voleva Bill Haley? 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Senti, i maschietti che le donne si vergognino, avete sbagliato tutto voi. Voi avete sbagliato tutto, perché di pomeriggio tante donne lavorano, sono in ufficio, ma se tu facessi una trasmissione la notte, tipo dalle 10 a mezzanotte, è vero? Guarda che le donne non si vergognano, io lo facevo una trasmissione 20 anni fa la notte, era una cosa impressionante. Siete convinti che si vergognino? Sì, vergognano. Ah, voi vi vergognate perché magari ci sono le vostre mogli che ascoltano, ma certe donne non hanno vergogna, no. Era Bill Haley.

0: 60 70 80 live.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: with the
1: Radio 60 70 80, 30 anni di grandi successi.
2: 60 70 80 live.
3: Che dici?
2: Angelo Lanfranchi.
3: Che dici? Le donne non hanno peli sulla lingua e se ci sono non sono i loro. Vabbè. Siamo già andati sotto le lenzuola qua, pensa a te. Guarda che figlio.

0: C'ha ragione anche lui.
1: Devo dirti, Pierre, a me hanno sempre detto che se un uomo faccia male, fa male anche tutto il resto. Così dicono le donne.
0: Ah, sì? Ah, ecco.

soltanto lei. Basta, basta. Perché mai l'avrò tradita? Hai capito, Marzio? Ma niente se sei brutto, l'importante è... sono altre cose. No, degli amici io che sono bellissimi. Sono sempre da soli, chissà perché. Ciao Francesco. Lui non è d'accordo, lui dice che no. No, no. Vabbè, ma sono mai contenti. No, no.

Vedi, la Cinzia dice: a me gli uomini belli non mi piacciono, io guardo il cervello e la testa. Chissà quale testa guarda. Che testa guardi? Che testa? Vabbè, dai.

0: cioè l'arresto non gliene frega niente, la testa è importante, questa è vera, è vera. Adesso ti faccio dire qualcosa dal mio amico Camilo di Los Angeles.
1: Ciao, Camilo da Los Angeles, ti ascolto sempre e anche adesso che fai la mattina, la radio più bella, più ascoltata in tutto il mondo, 60, 70 e 80, comunque tutto, donne ascoltate, il 70% di voi è un disastro, il 30% si salva, ma ricordatevi, c'è sempre il porno dove potete imparare. Un bacio a tutti voi e mettimi Black Betty Ram Jam.

da buttare via, Camilla, vai. Oh signora, signora. Se poi ti trovi uno come Camilla di Los Angeles che ti dice con la voce che ha I love you, che fai, che fai? Trovi uno come Barry White che dice amore. Oh, let's go. It's let's go dance.

Anche questi sono i Village People. Sì, sì, quelli loro, quelli di YMCA, quelli di It's 5 o'clock in the morning. Loro, when do you wanna spend the night? Oh, mi sto divertendo, vado avanti fino alle 8 stasera, vedo.

0: Che vuole questo? Che vuole? Non ce l'ho, non ce l'ho, non ce l'ho. Quell'altro che vuole? Non ce l'ho, non ce l'ho. L'altro? Non esiste, non esiste. No. Oh mamma! Che pezzo questo di Ray Parker Jr. and the Radio, It's Time to Paradise! C'è il mio amico qua, Mickey Mix.
1: Ciao,
0: dov'è Mickey? Mickey
1: Mix da Prato, mi metti su Dracula.
0: Dracula, così Dracula. Dracula.

0: essere vampiro.
1: Stanotte arrivo. Prepara il collo pulito.
0: Va bene, va bene. Grazie Mickey Mix per Sondragola. Allora adesso vado in pubblicità, poi torno e faccio gli auguri ad Alessandra di Aprilia. Stai lì, stai lì, stai lì. Live.
2: Live. Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Eccoci qua,
2: ciao,
1: eccoci qua.

0: Ho ricominciato a lavorare lunedì, sarei ferie. Oggi è il mio compleanno, faccio il turno fino alle 10, si erano fatte le pranzo e le cena, pure pure, ci manca le cavallette e le piaghe dei cittadini, ci manca. Ciao, un saluto da Fabio da Fermo.
1: Ciao Fabio, tanti tanti auguri, oltretutto non lo sapevo che compivi gli anni. L'avevo scritto da qualche parte, ma ho perso il foglio. Auguri ad Alessandra con Notte molto a sorpresa. Live. Sì, che c'è qua? Che c'è? Ennio, questo è per te, eh? Sexual.

0: al resto ci devi pensare tu, capito? Sì. Grandissimo Ennio, grande massaggiatore, se avete bisogno di un massaggiatore privato sappiate che ve lo consiglio, è molto bravo davvero, sì, sì. Un po' pericoloso,
1: mi hanno detto che se uno chiama la mattina non può chiamare pomeriggio, vero? Dico anch'io, fammi sapere,
0: lo sai che a me fa piacere sentire le vostre voci, no? La mattina è un'altra cosa, la mattina è un'altra cosa. Dalle 7 alle 9 la mattina, sai, però puoi chiamare anche il pomeriggio. Per te, guarda, ti faccio il pass, ti faccio il pass. Allora era sexually in questo. Meno male che qualcuno non ha ascoltato oggi.
2: Buongiorno,
0: pomeriggio,
2: ragazzi, buongiorno padre Pier. Mi sa che oggi sono proprio in ritardo, però se ce la fai, dai, che
0: molto,
2: dici.
0: Ascoltiamo
2: Billy Idol con Rebel Yell. Ti ringrazio, ciao ciao bello.
0: Beh, Billy Idol io lo volevo già mettere perché è il mio preferito.

Grazie per Mr. Billy Idol, era Rebel Yell. Claudio si è arrivato in ritardo, ma per Billy Idol c'è sempre spazio, sappilo, C'è una signorina che si chiama Vanessa e che vorrebbe sentire un pezzo vecchissimo, ma devo dire molto bello, di Mr. Elton John. Stavolta ce n'è anche Kiki D.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. La Caritas fotografa una situazione allarmante in Italia.
3: Ben un povero su quattro, il 24%, ha un lavoro. È il cosiddetto fenomeno dei working poor, cioè le persone che nonostante lavorino non guadagnano abbastanza per uscire dalla povertà ed anzi tendenzialmente sono quelle persone che nella povertà stanno sempre più a lungo. Da che cosa è dovuto questo fenomeno? È dovuto sostanzialmente dal fatto che tante persone hanno o dei salari veramente bassi e da qui l'esigenza appunto di avere un salario minimo per legge che quantomeno potrebbe dare una base, una copertura davvero utile per quelle persone che appunto lavorano ma a stipendi molto bassi. Ma poi ci sono anche tanti altri fenomeni come il cosiddetto part time involontario, quindi persone che sono costrette a lavorare part time, persone che hanno dei contratti discontinui, quindi che lavorano solamente per alcuni mesi e poi per il resto non hanno altre entrate. Insomma, in qualche modo sfugge anche dalle statistiche e aumenta soprattutto le diseguaglianze, quel fenomeno che stiamo vedendo ormai degli ultimi 10-20 anni, per cui in Italia le persone con redditi elevati e persone ricche tendenzialmente riescono ad aumentare le proprie entrate, mentre persone più povere, come abbiamo visto come il fenomeno dei working poor, invece scivolano sempre di più verso la povertà.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto. Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra 2 giorni, lo precisa Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani durante il G7 in Francia. L'Iran non avrà più il nucleare e lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi e per più di 60 giorni, ha ribadito il presidente americano, smentendo ancora una volta le dichiarazioni che arrivano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità di Netanyahu e di Israele sul Libano. Per il ministro degli esteri iraniano Arachki, se Israele rimane in Libano si configura una violazione degli accordi, ma il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E il G7, riunito in Francia, ha approvato un nuovo pacchetto a sostegno dell'Ucraina. È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, vicino al luogo dell'incidente, il 29enne di origine marocchina responsabile dello scontro frontale tra 2 auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como, indagato per omicidio stradale. Era positivo all'alcol test. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni ed è grave una 35enne. Mondiale di calcio, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini sfidano il Senegal, i campioni del mondo in carica, l'Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
4: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
5: Come si chiama il ministro degli esteri libanese? Chi cazzo è? No, dai, ma è impossibile. Ma cambia nome, ma cambia nome.

No, lo gettoniamo, lo gettoniamo, che a me piace da morire. Facciamo, facciamo entrare un po' di soldi qua. It's loving forever. Oh, dammi. Questa è

Allora, che sia un buon, felice e dolcissimo martedì sera. C'è il sole ormai in tutta Italia. La musica ci ha accompagnato per 3 ore bellissime, grazie. Era Loving Forever di Dami questo. Dami, mi vengono 200 sacchi, lo sai. Sì, per passarti un disco del genere minimo ci vogliono 200 euro, va bene. Mettiamo Simple Man, Simone, la vuoi sentire proprio tu?

Simple Man. Va bene, grazie Simone. Allora, andiamo a finire il nostro pomeriggio con i Simply Red. Eh sì. Grazie Valeria, buona serata anche a te. Questa è

0: nostro martedì 16 giugno è terminato. Ma ascoltate sempre la nostra radio, perché né più né meno da ora sino a domattina, insomma, c'è della gran bella musica, ci sono dei mixati favolosi curati dai nostri discjockey, bravi, molto bravi, che io devo oltretutto ringraziare, perché davvero allietano le vostre nottate e le vostre mattinate in una maniera incredibile. Noi ci aggiorniamo domani pomeriggio alle 15 e che naturalmente sia una buona serata. E se naturalmente qualcuno si alza presto il mattino, sappiate di accendere la radio alle 7, perché dalle 7 alle 9 proseguiremo il nostro programma pomeridiano, vale a dire ancora con le richieste eccetera eccetera. Da Pierangelo un grosso grazie, un abbraccio, fate i bravi.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ucraina e Iran, i due capitoli che rimangono al centro della seconda giornata del G7 a Evian in Francia. Trump torna sull'accordo con l'Iran, ribadisce lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma Lucerda non ha più a Ginevra. Ma si acuisce il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto Libano, dove ha effettuato anche oggi raid. Per la prima volta critiche esplicite da parte di Trump. Israele dovrebbe stare attenta, non dovrebbe abbattere un intero palazzo pieno di civili per colpire una sola persona. E il G7 ha approvato un nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con nuove forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita da attacchi russi, fa sapere Kiev. Ci sarebbe un dissidio tra il giovane e la zia legato alla gestione del patrimonio di famiglia alla base dell'omicidio di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a San Stino di Livenza nel Veneziano. Il corpo della donna è stato ritrovato nel canale Malger, luogo nel quale si concentravano le ricerche. Il delitto lascia molti punti da chiarire nelle indagini. Sembra che il giovane abbia trasportato il corpo in una carriola senza essere notato per gettarlo poi nel canale dietro l'abitazione dell'insegnante. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Basket, match point, scudetto per l'Olimpia Milano, le scarpette rosse avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì, di nuovo davanti ai propri tifosi. Palla a 2, ore 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Amici di Radio 60 70 80, il mio benvenuto, Daniele Baldelli. Siete pronti all'ascolto della mia musica, al mio sound, il Cosmic Sound, The New Cosmic Sound, quello che propongo all'estero, a Bali, a Londra, a Los Angeles. Pronti via!

0: su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nel secondo giorno del G7 di Evian dominano i dossier Iran-USA e Ucraina. Trump insiste che lo stretto di Hormuz resterà senza pedaggi, respingendo la versione iraniana che parla di permanenza delle tariffe dopo i primi 60 giorni. La Svizzera conferma che il memorandum sarà firmato venerdì a Lucerna, non più a Ginevra, dal vicepresidente Vance e dal negoziatore Galibaf. La trattativa però si complica con Israele. Il ministro Katz ribadisce che l'esercito dello Stato ebraico non lascerà Libano, Siria e Gaza. Teheran accusa Israele di violare già lo spirito dell'intesa e ambienti vicini a Hezbollah avvertono che l'Iran non firmerà senza un ritiro israeliano. Intanto media iraniani parlano di un allentamento del blocco navale americano smentito da Trump. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno, nell'Aretino, ed era madre di una bambina.
3: L'economia.
2: Nelle ore del G7, dove Trump tiene banco, arriva il via libera del Parlamento europeo in seduta plenaria a Strasburgo all'accordo commerciale sui dazi raggiunto dalla UE e gli Stati Uniti e annunciato nell'agosto del 2025. Gli eurodeputati approvano due atti legislativi che attuano gli impegni tariffari. Il regolamento principale, in particolare, elimina i dazi sulle merci industriali degli Stati Uniti e prevede l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Per questo Parlamento e Consiglio UE hanno previsto un meccanismo di salvaguardia in caso di un aumento delle importazioni, capaci di compromettere l'industria e il settore agricolo. Dopo l'approvazione del Parlamento, spetta al Consiglio approvare la nuova normativa che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il governo tedesco ha respinto l'offerta pubblica di scambio ostile lanciata da Unicredit su Commerzbank, definendo l'approccio aggressivo da parte del gruppo italiano e giudicando la sua offerta inadeguata. Berlino detiene il 13% della seconda banca privata del paese. La decisione arriva mentre Unicredit è nella fase finale della sua offensiva, avendo da poco superato la soglia del 30% del capitale nelle scorse ore. E il titolo Unicredit vola in borsa più 4%, bene tutti i titoli del settore bancario. Piazza Affari rinnova i suoi massimi con l'indice FTSE MIB che chiude a più 1,1%. Il mercato azionario migliore in Europa. Sulla spinta degli energetici sale ancora l'inflazione, lo indica l'Istat, confermando la stima preliminare. Nel mese di maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente, oltre che delle tensioni sui prezzi dei beni energetici non regolamentati, anche degli aumenti sui servizi relativi ai trasporti e di quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona. Scendono ancora le quotazioni degli energetici, nonostante i nodi ancora da sciogliere si fa più credibile la riapertura dello stretto di Hormuz a partire dal memorandum di intesa che deve essere firmato venerdì, e il Brent scende sotto gli $80 al barile per la prima volta in 3 mesi sulla scia dell'accordo tra Iran e USA. Il petrolio di riferimento per l'Europa ha perso il 4,3%, portandosi al $79,61 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Mondiali, dopo Brasile, Germania e Spagna, è il turno di Francia e Argentina. I transalpini di Deschamps sfidano alle 21 il Senegal. I campioni in carica guidati da Scaloni affrontano l'Algeria alle 3 di notte italiane. Nel mezzo, Iraq-Norvegia. Serie A, Ruben Amorim ha firmato il contratto con il Milan che lo legherà al club rossonero fino al 2029. È lui il successore di Massimiliano Allegri, il quale aspetta il Napoli. Tennis, esordio vincente per Bellucci ad Halle in Germania. L'azzurro supera il kazako Bublik 2-0 e vola agli ottavi di finale contro il belga Collignon. Intanto, Sinner scalda i motori in vista di Wimbledon. Il numero 1 al mondo debutterà il 29 giugno da campione in carica. Domani l'arrivo a Londra. In chiusura il basket, match point scudetto per l'Olimpia Milano. Le scarpette rosse, avanti 2-0 nella serie, affrontano sul parquet del Taliercio la Reyer Venezia. In caso di successo per i lagunari, appuntamento con gara 4 giovedì. Palla 2 ore 20. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
0: A Radio

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Bentornati qui su Radio 60 70 80 insieme alle Hit Parade del passato con Bruno Righetti, la solita pillola di 10 minuti che viene a intercalarsi alle grandissime selezioni che la nostra regia tutti i giorni 24 ore su 24 vi manda in onda. Sono 10 minuti importanti che raccolgono un po' il concentrato delle classifiche del tempo. Ripeto, siamo nel 1966 e l'estate ormai è arrivata. È un momento particolarmente bello, specialmente nella nostra Italia, dove abbiamo la possibilità di spostarci. Siamo nel pieno del boom economico e davvero i pensieri erano molto molto pochi. Ci si voleva soprattutto divertire. Un anno prima questa ragazza di Modena che andremo ad ascoltare come primo esempio dalla Hit Parade del 1966 partecipa al Festival di Sanremo, non lo vince, ma in coppia con Jim Pitney presenta una canzone che si dimostra campione di incassi dal titolo Nessuno mi può giudicare. Ma l'anno dopo il trionfo di quel pezzo, arriva il Festival Bar e con la canzone che andiamo ad ascoltare lei trionfa, letteralmente spopola, Caterina Caselli.

La classifica italiana nel 1966, in quella seconda metà del mese di giugno, aveva al primo posto i Giganti con Tema, Gianni Morandi con La Fisarmonica al punto numero 2 e i Beatles di Michel al numero 3. I Beatles che comandavano, letteralmente dominavano la hit parade americana con questa canzone.

0: Rickenbacker di Ball è stato in evidenza come in questa canzone, in tutto il repertorio dei Beatles. Questo è il loro undicesimo singolo ed era al punto numero uno negli Stati Uniti. Noi ci ritiriamo negli archivi, come spesso usiamo dire, per andare a recuperare le canzoni per la prossima decade. Vi ricordo che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro smartphone e andare a cercare il link che vi collega direttamente al nostro streaming di Radio 60 70 80. Noi ci diamo appuntamento qui sulla stessa piazza musicale tra un'ora.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: In questi giorni, qualche anno fa, era il 1976, eravamo tuffati nel mese di giugno, quindi l'estate aveva cominciato a spalancare le sue porte e tutte le spiagge venivano invase da un popolo festante, ma erano anni un po' particolari. Siamo negli anni 70, quindi a metà degli anni 70 cadono alcuni tabù e naturalmente anche la musica fa alzare la sua bandiera, diciamo così, di libertà e soprattutto libertà sessuale. E questa libertà sessuale si trasferisce anche nelle canzoni, è il momento di Je t'aime, moi non plus, e noi che siamo grandi copiatori decidiamo di seguire questo filone e arriviamo così al primo pezzo che andiamo ad ascoltare, che è stato scritto da Giancarlo Giomarelli, che è un autore che ha al suo attivo oltre 80 canzoni e che si butta nel genere erotico e pubblica questo 45 giri dal titolo La prima volta, che naturalmente finisce dritto in classifica, all'epoca era il numero 7, e andiamo ad ascoltarlo. Il progetto era Andrea e Nicole.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

davvero. Avvicinati, così, di più, accanto.

0: Beh, questa era la trasgressione. Avevamo anche noi il nostro Serge Gainsbourg con Andrea e Nicole, Giancarlo Giomarelli. Il progetto era questo e la prima volta è il titolo della canzone. E sull'onda di questo successo arriva subito dopo, sempre nella stessa Hit Parade, Gianni Bella, che ricorda a tutti che non si può morire dentro.
1: Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.

0: upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.
1: Vince il Festival Bar nel 1976 Gianni Bella con questa canzone che ha dominato per tutta l'estate. I jukebox si sono consumati all'ascolto di questo 45 giri e in una hit parade che aveva al primo posto Ancora tu di Lucio Battisti, che ha conteso per tutta l'estate il record dei dischi venduti proprio a Gianni Bella. Al secondo posto c'era Afrik Simone con Ramaya e Una storia d'amore di Julie and Julie, tanto per collegarci alle vicende di poco fa. Al terzo, e Gli occhi di tua madre, avete capito, non l'andazzo, di Sandro Giacobbe alla posizione numero 4. Si chiude qui l'appuntamento con questo trasgressivo 1976, un'estate davvero scabrosa. Noi ci risentiamo tra qualche minuto, diciamo fra un'ora circa, per un'altra trasmissione con le parade del passato su Radio 607080. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 la musica

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato.
3: C'era una volta
2: Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
4: E arriviamo così al 1986, cari amici, fedelissimi, bravissimi e bellissimi ascoltatori di Radio 607080. Bruno Righetti vi saluta da questi magici microfoni e da queste antenne straordinarie, sono tutte rifinite in oro puro, che vi mandano in onda pezzi da classifica, ma veramente delle autentiche cannonate che tutti i giorni potete gustarvi semplicemente sintonizzandovi sul nostro canale, ma anche scaricandovi l'applicazione di Radio Studio Più, e all'interno avrete il link che vi collega direttamente al nostro mondo e potete quindi stare con noi anche nei vostri trasferimenti vacanzieri, visto che siamo qui a parlare di una stagione, quella della metà di giugno, della seconda metà di giugno del 1986. La classifica italiana in quell'anno aveva al primo posto una canzone di Madonna che ascolteremo fra qualche minuto, perché prima ho inserito questo pezzo che rappresenta un po' un momento di rilancio per una band strepitosa, aveva già conosciuto il successo mondiale ma stava vivendo da qualche tempo un momento più critico nel rapporto tra Keith Richards e Mick Jagger. Uno voleva tornarsene al solido rock and roll delle origini e l'altro invece voleva andarsene verso il pop. Riescono a mettersi d'accordo e pubblicano Dirty Work, e questo disco fa il botto, Harlem Shuffle. È chiaro che sono i Rolling Stones.
2: C'era una volta Hit Parade.

Beh, a me piacciono un sacco in questa versione i Rolling Stones, anche se non erano forse al massimo della loro creatività, però quando si mettevano a lavorare insieme questi due geni sfornavano veramente anche nei momenti più difficili pezzi incredibili come questo che abbiamo ascoltato, Harlem Shuffle, direttamente dalla nostra Hit Parade, e che aveva al primo posto una canzone strepitosa che infatti è contemporaneamente seconda anche in America. L'album è True Blue, è chiaro che stiamo parlando di Madonna, e questa è una splendida ballata dal titolo Live to Tell.

60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: 80, la radio per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.
1: Radio 60 70 80, by Studio Più.